matto di incaravature. Sagate come si chiama perché Martene Sanda Sango Casta incaravature. Mukwa Sango Casta incaravature. E non mi schiacciamo da un'altra.

Aridemi sasa ndasa shapa. Moroni riloshe mrena. Rimune mukara, mufanero na zitendo. So beautiful.